Kohon la senpati ne rungki tsere rand chungwa la papi lungro mungro shana pizong ki lici rakye patri. Lici re nipate, jimi lici na mantai senchuri.